fatemi Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sos

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

con destino fino a te. Scruta quel cuore che folle amor trascina, a te ti potrei scontare la

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allori della fonte vicina. E mezzanotte mi par udire il mormorio.